0: Bengal dallo do Black Prada dress e che vedo 70 minuti. Buongiorno, Pira.
1: Buongiorno,
0: tornao il l'italiana e trio con blu JB Terran away non è con Bay Breakfast. Buongiorno, Pira.
2: Allora, vero. Lei ha esso tnejn alina, ma mo wish. No, no, no, no, no.
0: L'erba, l'erba terjet.
2: L'erba li has
0: eso. Esatto, esatto, vero.
1: Nedro nedro c'è in, ma nedro c'è una freschia.
0: O l'italiana che na esso break in host.
1: Ehi,
0: il getaway, se ti fai di andare. Buongiorno, Mila, e tu mi sigla, io.
2: Clana.
0: Mela.

0: anche a Sean potente.
1: Ehi, fa Sean.
0: Go Argentina, brava Gail. England.
1: Alci c'è sta Sean. C'è del bebè da colla. Ma alci.
0: E che somma l'Argentina.
1: Ma wei, è satara Sean, satara.
0: Ma scuati sai son mia, acta.
1: E lei,
0: scuati sai son mia, ehi, va. E ma mia che difficile.
1: Curem c'è player pal Jude Bellingham. Wei, raġel pal dak, ma somx miau. Eia.
0: Yes.
1: Jew tara l-Hurricane, per eżempju. Big Four, per eżempju, fil-keeper.
0: Badonna Argentina, jew nkella Ingilterra.
1: 99000.
0: 897.